0: di che maggio.
1: Shali Poppy, the president of Pluto.
2: Fire, man.
3: Hello, I'm Mr. President. Come, Shali Poppy.